嗯。

阿福，我们准备开始喽。好，现在准备，三、二。OK 吗？好，三、二、一。

0: 个多嘛，然后就不想去读，然后没动力。
1: 应该会有空。
0: 对。
2: 好 ，OK， 过。
3: 好像是很好。

哈哈哈哈。

0: 太巧了，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

La nona edizione della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale ha aperto i battenti a Shanghai sotto il tema «Partenariato per un futuro migliore», consacrandosi come il più grande appuntamento globale dedicato all'IA mai realizzato. L'area espositiva ha superato i 100.000 metri quadrati, distribuita su 4 sedi cittadine, con oltre 1.100 aziende nazionali e internazionali, che hanno presentato più di 300 prodotti in anteprima mondiale nel corso dei 4 giorni dell'evento. La manifestazione ha segnato un momento storico, non soltanto per le dimensioni raggiunte, ma anche per la presenza di altissimo profilo istituzionale. Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia inaugurale, tenendo un discorso programmatico in cui ha illustrato in modo sistematico le posizioni, la visione e le proposte della Cina in materia di sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale. Nel suo intervento, il presidente ha ribadito come l'XA rappresenti una tecnologia strategica capace di trascinare altri settori produttivi verso l'innovazione, riorganizzare i processi industriali, accelerare la scoperta scientifica e trasformare i servizi pubblici e la vita quotidiana. Xi ha sottolineato la necessità di accompagnare lo sviluppo tecnologico con adeguati strumenti normativi, sistemi di monitoraggio del rischio e linee guida etiche affinché l'intelligenza artificiale rimanga sicura, affidabile e controllabile. La Cina ha ribadito il proprio impegno a favore di un'IA intesa come bene comune dell'umanità, con particolare attenzione ai diritti dei paesi in via di sviluppo ad accedere e utilizzare la tecnologia. Il valore dell'industria cinese dell'IA ha superato nel 2025 quota 1.200 miliardi di yuan, con oltre 6.200 imprese attive nel settore. Sul fronte della governance globale, è stato firmato a Shanghai l'accordo costitutivo della World Artificial Intelligence Cooperation Organization, organismo proposto da Pechino, per promuovere strategie coordinate, standard tecnici condivisi e quadri normativi armonizzati a livello internazionale.

L'industria dell'intelligenza artificiale cinese sta attraversando una transizione strutturale. Dopo anni dominati dallo sviluppo dei modelli di base e dalla costruzione delle infrastrutture di calcolo, il settore si orienta con decisione verso la fase applicativa e verso l'esportazione delle proprie competenze all'estero. Investitori internazionali, multinazionali e responsabili politici convergono nel riconoscere questa svolta come il passaggio da una competizione tecnologica a una competizione sulla capacità di generare valore concreto nell'economia reale. Banche d'affari come Goldman Sachs hanno consigliato ai propri clienti di spostare gli investimenti dal comparto tecnologico sudcoreano verso la filiera dell'IA cinese, definendo la Cina uno dei più convincenti scenari di crescita nel panorama globale della tecnologia. I dati confermano la solidità di questa traiettoria. Nel 2025, le spedizioni di smartphone e personal computer dotati di funzionalità IA hanno superato i 100 milioni di unità, mentre le vendite di dispositivi abilitati all'IA sono attese nel 2026 a superare per la prima volta quelle dei prodotti tradizionali. La produzione di robot umanoidi è stimata in oltre 100.000 unità entro la fine dell'anno, a conferma di un livello raggiunto di maturità industriale. Il fondatore di Baidu ha proposto un nuovo parametro per misurare il valore dell'IA. Non la potenza di calcolo impiegata, bensì il numero di agenti intelligenti attivi quotidianamente e il valore concreto generato per l'economia reale. Come esempio emblematico, è stato citato il caso del porto di Qingdao, dove un sistema basato su agenti IA ha aumentato l'efficienza del carico dei container di oltre il 10%. Analisti di EY hanno rilevato che il 96% delle organizzazioni che investono in IA riporta guadagni di produttività, con oltre la metà che li definisce significativi. I modelli open source cinesi sono indicati come uno degli strumenti più efficaci per ridurre il costo globale di adozione dell'IA,

0: 笑
1: 破碎的心。
2: La Cina ha consolidato la propria leadership mondiale nel settore dei robot umanoidi, conquistando nel 2025 il 90% delle spedizioni globali, con oltre 330 modelli di prodotto disponibili sul mercato. Questi dati, diffusi dal Ministero dell'Industria e dell'Informatizzazione, fotografano una filiera che in pochi anni è passata dalla fase sperimentale alla produzione industriale su larga scala. Per il 2026, le previsioni indicano una produzione superiore alle 100.000 unità, segnalando un'accelerazione ulteriore verso la commercializzazione e il dispiegamento in ambienti produttivi reali. Il paese guida anche la classifica mondiale per i download di modelli linguistici open source di grandi dimensioni, a dimostrazione di un vantaggio consolidato nell'innovazione dell'IA generativa. Sono quasi 200 gli standard tecnici chiave sviluppati lungo tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento uniforme per l'intero settore. Secondo la presidente di Accenture Greater China, la Cina si è affermata come un terreno di test fondamentale per lo sviluppo globale dell'intelligenza incorporata, con la robotica, i veicoli intelligenti e gli scenari industriali che convergono a ritmo accelerato. L'indice di trasformazione digitale delle imprese cinesi ha registrato nel 2026 il maggiore incremento annuo degli ultimi anni, con applicazioni come assistenti IA, ricerca e sviluppo intelligente ed esperienze cliente potenziate dall'intelligenza artificiale, che si affermano rapidamente come standard. Il presidente di SenseTime Asia Pacific ha sottolineato come l'influenza cinese nell'IA globale non si limiti più all'esportazione di software e applicazioni isolate, ma si stia evolvendo verso un'offerta più sofisticata di soluzioni verticali per settore e infrastrutture digitali integrate. In giugno, la società di ricerca Omdia ha classificato SenseTime al primo posto nel mercato dell'analisi video nell'area Asia-Pacifico.

Alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, le tecnologie e i prodotti sviluppati autonomamente da aziende cinesi hanno rappresentato il principale elemento di attrazione per visitatori e investitori. Tra le anteprime più attese, l'azienda shanghaiese StepFun ha presentato STEPX Neo, il primo smartphone al mondo a superare la nuova certificazione cinese L3 per l'intelligenza terminale. Un livello che richiede al dispositivo di comprendere autonomamente le intenzioni complesse dell'utente, scomporre i compiti e coordinare azioni tra più applicazioni contemporaneamente. StepFun ha inoltre debuttato con una versione aggiornata del proprio superagente IA per l'automobile, destinato a migliorare l'esperienza nell'abitacolo intelligente. Enflame Technology, produttore Shanghai ESE di chip per IA che ha ottenuto il via libera per la quotazione sul mercato Star il 7 luglio, ha collaborato con il colosso ZTE per lanciare un'architettura di supernodo che consente a chip di diversa tipologia di operare insieme in modo fluido, aperto e flessibile. Framix AI, startup fondata a Pechino da un giovane imprenditore di 30 anni, ha presentato Genesis, un modello video interattivo che permette agli utenti di entrare virtualmente nei contenuti video e dialogare in tempo reale con i personaggi generati dall'IA. Il modello è concepito per il mercato globale. Field Quantum, altra startup pechinese fondata a gennaio, si specializza nell'integrazione di tecnologia quantistica, IA, e calcolo ad alte prestazioni, e ha già ottenuto finanziamenti angel da istituzioni di primo piano tra cui Baidu Ventures. L'azienda ha presentato una piattaforma di agenti IA quantistici e una piattaforma per la ricerca e sviluppo di materiali, con applicazioni nei semiconduttori e nella farmaceutica innovativa. Anche le multinazionali hanno sfruttato la vetrina della conferenza. Siemens ha dimostrato per la prima volta il proprio agente ingegneristico, capace di pianificare ed eseguire autonomamente compiti di automazione industriale.

Un paziente paralizzato ricoverato a Shanghai è diventato il primo essere umano al mondo a ricevere un impianto di interfaccia cervello-computer approvato commercialmente, segnando un salto epocale dalla sperimentazione di laboratorio al trattamento medico in condizioni reali. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Huashan affiliato all'Università Fudan di Shanghai, che funge da centro nazionale per i disturbi neurologici. I chirurghi hanno impiantato con successo il dispositivo NEO, acronimo di Neural Electronic Opportunity, uno strumento delle dimensioni di una moneta progettato per aiutare i pazienti paralizzati a recuperare il movimento della mano.

L'ospedale ha riferito che le condizioni del paziente sono rimaste stabili dopo l'intervento e che i test eseguiti durante l'operazione hanno confermato la capacità del dispositivo di acquisire segnali cerebrali di alta qualità. Il paziente, rimasto paralizzato in seguito a un incidente stradale 10 anni fa, aveva perso la capacità di afferrare oggetti e incontrava gravi difficoltà nelle attività quotidiane di base. Le terapie riabilitative tradizionali e i farmaci non avevano prodotto ulteriori miglioramenti. Il sistema NEO, sviluppato dalla società Shanghai ESE Neuracle Technology, bypassa i nervi danneggiati captando le intenzioni di movimento del paziente. Elettrodi posizionati sullo strato protettivo esterno del cervello rilevano l'attività elettrica generata quando il paziente pensa di muovere la mano. Decodificano questi segnali e trasmettono comandi a un guanto robotico indossato dal paziente, trasformando il pensiero in movimento fisico. A differenza di alcuni impianti che richiedono l'inserimento di aghi profondi nel tessuto cerebrale, il dispositivo NEO si posiziona sulla superficie del cervello. La tecnologia ha ottenuto l'approvazione commerciale il 13 marzo, rendendola il primo impianto commerciale approvato al mondo nella categoria dei dispositivi medici ad altissimo rischio.

La Aviation Industry Corp of China, il principale produttore aeronautico del paese, ha impiegato i propri droni Wing Lung 2 per supportare le operazioni di soccorso nella regione autonoma Zhuang del Guangxi, colpita da gravi inondazioni, conducendo missioni di ricognizione dei danni e ripristino delle comunicazioni nelle aree isolate. Il 6 luglio, su ordine del Ministero della Gestione delle Emergenze, tre droni Wing Lung 2 di stanza rispettivamente nelle province del Guangdong, dell'Hubei e del Sichuan sono stati urgentemente inviati nel Guangxi per missioni di ricognizione dei disastri e supporto alle comunicazioni di emergenza. Al momento dell'intervento, le acque di piena avevano completamente circondato numerosi villaggi, mentre le comunicazioni terrestri erano completamente interrotte, ostacolando le operazioni di ricerca e salvataggio in molte aree colpite. Il team basato nel Guangdong, il più vicino alla zona

del disastro, ha completato i preparativi al decollo in meno di un'ora e ha raggiunto l'area nonostante venti forti e cumulonimbi imponenti. Il drone è arrivato rapidamente sopra Hangzhou, trasmettendo le prime immagini delle zone alluvionate e fornendo informazioni cruciali per la pianificazione dei soccorsi. In quasi 4 giorni e notti di operazioni, i 3 droni hanno condotto 6 missioni di lungo raggio in relè, accumulando quasi 70 ore di volo totali. Hanno fornito immagini in tempo reale dei siti del disastro e ripristinato le reti di comunicazione per oltre 90.000 residenti colpiti e personale di soccorso. Il Wing Lung 2, sviluppato da AVIC Chengdu Unmanned Aerial Systems, è un sistema di droni di grandi dimensioni per le emergenze civili. L'aeromobile è lungo 10,8 metri con un'apertura alare di 27 metri, ha un peso massimo al decollo di 4,2 tonnellate e può fornire copertura comunicativa per un'area superiore a 50 km quadrati.

0: La Cina ha avanzato una visione articolata per la governance globale dell'intelligenza artificiale, fondata su cooperazione internazionale, standard condivisi e accesso equo alla tecnologia per tutti i paesi, con particolare attenzione alle nazioni in via di sviluppo. Questo approccio si contrappone a una logica di blocchi tecnologici contrapposti e di protezionismo digitale, che rischia, secondo Pechino, di aggravare le disuguaglianze esistenti piuttosto che ridurle. Nel 2023, la Cina ha presentato la Global AI Governance Initiative, che propone un approccio centrato sulla persona e uno sviluppo dell'IA, basato sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e il beneficio condiviso. L'iniziativa si oppone a barriere ideologiche o blocchi tecnologici esclusivi, e sostiene un quadro di governance costruito attraverso un ampio consenso internazionale. Sul versante pratico, a Shanghai è stato firmato l'accordo per istituire la World Artificial Intelligence Cooperation Organization, proposta cinese per promuovere strategie di sviluppo coordinate, quadri di governance e standard tecnici comuni a livello globale. Sul fronte della regolamentazione interna, la Cina ha adottato misure per limitare la dipendenza emotiva dai chatbot compagni basati sull'ITE, richiedendo alle piattaforme di scoraggiare la dipendenza affettiva, tutelare i dati personali e intervenire in caso di reliance eccessiva. Un membro del pannello scientifico indipendente dell'ONU sull'IA ha osservato che le proposte cinesi offrono una risposta sistematica alla sfida strutturale che vede la valutazione scientifica in ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico, con un divario di capacità particolarmente acuto nei paesi del sud globale. La Cina viene indicata come un partner capace di supportare questi paesi nello sviluppo di competenze IA complete, non soltanto fornendo risorse computazionali o finanziamenti, ma anche contribuendo allo sviluppo istituzionale, alla formazione dei talenti e alla creazione di strumenti di valutazione.
1: <笑><笑>对不对？

L'intelligenza artificiale sta assumendo forme fisiche sempre più accessibili in Cina, dove le aziende nazionali incorporano tecnologie mature in prodotti progettati per l'uso quotidiano a prezzi alla portata dei consumatori comuni. Il fenomeno è emerso con chiarezza in un bazar tecnologico allestito a Longfusi, storico polo culturale pechinese, dove oltre 300 prodotti IA di più di 40 aziende erano disponibili come beni di consumo con prezzi esposti e non come semplici prototipi concettuali. Tra i prodotti in mostra, un carrello da campeggio autonomo capace di seguire l'utente e schivare ostacoli, si è distinto per il prezzo inferiore ai 2000 yuan, meno di un

0: comune smartphone di fascia media. Un appassionato di campeggio locale ha acquistato il prodotto sul posto, sottolineando la comodità di avere le mani libere durante le escursioni. Accanto al carrello, un visitatore anziano ha sperimentato un esoscheletro leggero, mentre un peluche emotivamente reattivo interagiva con le persone attraverso la voce e il tatto. Gli esoscheletri rappresentano uno degli esempi più chiari di questa democratizzazione tecnologica, da sistemi militari e riabilitativi, dal costo di centinaia di migliaia di yuan, sono diventati prodotti consumer cinesi, venduti tra i 6.000 e i 20.000 yuan. Un'azienda outdoor pechinese ne ha lanciato un modello a circa 7.000 yuan a giugno, con vendite che in un solo giorno su un'unica piattaforma hanno superato le 100 unità. Servizi di noleggio stanno abbassando ulteriormente la soglia d'accesso. Alcune aree naturalistiche e turistiche offrono esperienze con esoscheletro a meno di 10 yuan all'ora. Dietro la riduzione dei prezzi ci è l'ecosistema manifatturiero cinese, con filiere domestiche che coprono acustica, ottica, batterie e assemblaggio finale, consentendo cicli di sviluppo rapidi e costi contenuti.
1: 婚礼取消了，是我不配，我想你过得好，分手让我来说吧。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天
1: 爱下真的他哭诉。

Il Ministero dell'Istruzione cinese ha annunciato l'introduzione di 27 nuovi indirizzi di studio nell'istruzione professionale superiore, con l'obiettivo di rafforzare il bacino di lavoratori altamente qualificati nelle industrie emergenti. Le iscrizioni partiranno nel 2027. I nuovi programmi comprendono 9 indirizzi per i college di istruzione professionale junior e 18 per i corsi di laurea professionale. L'espansione mira a formare lavoratori specializzati per le industrie emergenti, sostenendo al contempo lo sviluppo di un sistema industriale moderno e la crescita di qualità del settore dei servizi. Le nuove specializzazioni si concentrano su aree chiave, tra cui economia digitale, economia della bassa quota, intelligenza artificiale, apparecchiature di alto livello, rinnovo urbano e settori con pressanti esigenze sociali. Per rispondere alla domanda delle industrie emergenti, il Ministero ha introdotto indirizzi come ingegneria tecnologica dei robot umanoidi, ingegneria tecnologica dei gemelli digitali e tecnologia di comunicazione veicolo tutto, corrispondenti a nuove occupazioni incluse nella classificazione nazionale delle professioni. Il responsabile del Dipartimento Ministeriale per l'Istruzione Professionale ha sottolineato come settori in rapida crescita come l'intelligenza incorporata e l'economia della bassa quota stiano creando domanda di lavoratori specializzati a un ritmo superiore rispetto ai tradizionali cicli di formazione di 3 o 4 anni. La carenza di professionisti qualificati nell'economia digitale e nella manifattura intelligente ha già superato i 10 milioni di unità a livello nazionale, spingendo all'inserimento di 6 nuovi indirizzi digitali. Dalla prima pubblicazione del catalogo degli indirizzi di istruzione professionale nel 2021, la Cina ha aggiunto complessivamente 169 specializzazioni, pari all'11% del catalogo totale. Un ateneo di Changchun ha avviato una scuola industriale per l'economia della bassa quota, con 30 droni dispiegati regolarmente per le esercitazioni pratiche.

Il livello di diffusione del Covid-19 in Cina si è mantenuto stabile su valori bassi nonostante un recente lieve incremento, e non sussistono motivi di preoccupazione eccessiva per la popolazione di fronte alle normali fluttuazioni del numero di casi, poiché la malattia si è ormai evoluta in un comune virus respiratorio. Un ricercatore del Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha comunicato che l'attività nazionale del Covid-19 è rimasta su livelli contenuti dall'ottobre scorso. La situazione epidemica aveva mostrato segni di ripresa alla fine di maggio, per poi tornare a una circolazione di bassa intensità entro metà giugno. Il tasso di positività nelle strutture sentinella ha registrato un recente aumento, mentre i dati del CDC indicano che la Cina ha riportato 79.000 casi confermati di Covid-19 nel mese di giugno, di cui 130 gravi e un decesso correlato. La variante dominante in circolazione è la linea NB 1.8.1, e la sorveglianza attiva non ha rilevato nuove varianti in grado di rappresentare rischi aggiuntivi per la salute pubblica. Le autorità sanitarie hanno confermato che il nuovo coronavirus si è ormai trasformato in una malattia respiratoria infettiva comune e che la popolazione non deve preoccuparsi eccessivamente per le regolari fluttuazioni dell'epidemia. Sul fronte delle malattie infettive in generale, i livelli complessivi delle patologie respiratorie rimangono bassi, con rinovirus e virus della parainfluenza che mostrano un'attività soltanto moderata. Le autorità hanno tuttavia lanciato un avviso riguardo al rischio di trasmissione locale di malattie vettoriali di importazione durante i mesi estivi, a causa dell'intensa riproduzione delle zanzare e dell'aumentata mobilità della popolazione. Le province meridionali presentano in particolare un rischio elevato di focolai localizzati di dengue e chikungunya.

我想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清样子。

0: 无名谢正愿意痴心聘汝为妇。
1: Un rapporto accademico pubblicato da studiosi di quattro istituzioni universitarie cinesi ha criticato duramente il lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale emesso nel 2016, definendolo un documento giuridicamente non vincolante privo di fondamento nel diritto.

diritto internazionale. Il rapporto intitolato Critica giuridica dei lodi arbitrali sul Mar Cinese Meridionale analizza il provvedimento da tre prospettive: giurisdizione arbitrale, applicazione delle norme sostanziali e validità del cosiddetto lodo. Secondo i ricercatori, il 12 luglio 2016 un tribunale arbitrale ad hoc, avviato unilateralmente dalle Filippine con il sostegno di ingerenze esterne, ha emesso un provvedimento in favore di Manila. La Cina ha immediatamente dichiarato il lodo nullo e privo di qualsiasi forza vincolante, posizione che ribadisce ancora oggi. Uno dei principali autori del rapporto ha argomentato che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare non riguarda originariamente le controversie territoriali e che nel 2006 la Cina ha emesso una dichiarazione governativa in conformità all'articolo 298 della Convenzione, escludendo espressamente le controversie sulla sovranità territoriale dalle procedure obbligatorie di risoluzione delle controversie previste dalla Convenzione stessa. Il tribunale arbitrale, secondo gli accademici, avrebbe deliberatamente distorto le norme portando artificialmente nella propria giurisdizione questioni che ne esulano, e avrebbe frammentato la sovranità territoriale cinese sulle isole Nansha, trattandole come scogli isolati e disconnessi, ignorando la loro natura di insieme integrato. Si imputa al tribunale anche di aver fatto affidamento su prove non corroborate, provenienti da un'unica fonte. Il rapporto conclude che la vera via per risolvere le controversie regionali passa attraverso il dialogo in buona fede tra le parti direttamente interessate, ricordando che la Cina ha già risolto le questioni di confine terrestre con 12 dei 14 paesi confinanti attraverso negoziati bilaterali.

Un'indagine del Pew Research Center ha rilevato che la Cina viene oggi considerata con maggiore favore rispetto agli Stati Uniti in 27 dei 36 paesi inclusi nel sondaggio, tra cui Canada e Messico. Si tratta della prima volta in circa 20 anni che la Cina supera gli USA in questa rilevazione sull'opinione pubblica internazionale, a segnalare un cambiamento significativo nelle dinamiche delle relazioni internazionali. Il sondaggio è stato condotto tra febbraio e maggio, e ha coinvolto più di 42.000 persone. Il periodo della ricerca ha coinciso con un'intensificazione delle tensioni geopolitiche, inclusi l'attacco statunitense e israeliano all'Iran, le ripetute minacce americane di acquisire il controllo della Groenlandia, il raid militare statunitense che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e la gestione da parte di Washington del conflitto israelo-palestinese a Gaza. Una ricerca

Ricercatrice del Pew ha osservato che la Cina è considerata in molte regioni del mondo un partner più affidabile e maggiormente orientato alla pace e alla stabilità globale. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha attribuito il sentiment positivo verso la Cina ai risultati di governance e ai progressi di sviluppo del paese, sempre più riconosciuti a livello mondiale. I dati mostrano che anche in importanti paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia e Paesi Bassi, l'opinione pubblica si è spostata a favore della Cina. Nonostante i risultati positivi, i commentatori invitano alla cautela nell'interpretazione del sondaggio, sottolineando come i pregiudizi consolidati in Occidente possano continuare a perpetuare stereotipi destinati a dissolversi solo lentamente. Il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi internazionali e dalle istituzioni multilaterali viene indicato come uno dei fattori che stanno influenzando negativamente la percezione di Washington nel mondo.

Le pratiche adottate nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, che integrano la conservazione ecologica con il turismo e lo sviluppo comunitario, hanno fornito lezioni preziose per le città del sud e del sud-est asiatico, come hanno riconosciuto i leader municipali della regione riuniti nella prefettura autonoma Dai di Xishuangban, per il dialogo globale dei sindaci 2026. L'evento, intitolato Foresta pluviale e casa coesistere, co-creare, condividere, ha riunito leader municipali per discutere di sviluppo urbano rispettoso dell'ambiente e di coesistenza armoniosa tra umanità e natura. Le visite sul campo al villaggio di Saman, alle piantagioni di tè sul Monte Nanuo e alla Valle degli Elefanti Selvatici, hanno offerto ai delegati una testimonianza diretta degli sforzi di Xishuangban per integrare sviluppo rurale, conservazione ecologica e turismo. Il sindaco di una municipalità dello Sri Lanka ha sottolineato come le visite abbiano evidenziato l'importanza di proteggere le foreste pluviali, che svolgono un ruolo critico nella regolazione del clima, nella conservazione della biodiversità, nella protezione delle risorse idriche e nel sostentamento di milioni di persone. Il sindaco di Mandalay, in Myanmar, ha osservato come l'esperienza di Xishuangban dimostri che la conservazione ecologica e lo sviluppo urbano possono avanzare insieme, offrendo lezioni preziose per la propria città. Il vice provinciale di Siem Reap, in Cambogia, ha sottolineato come i benefici dello sviluppo debbano essere condivisi con le comunità locali attraverso attività di ecoturismo. Il sindaco di Paksa, in Laos, ha annunciato ambiziosi obiettivi di sviluppo verde, tra cui l'obiettivo di portare la copertura forestale al 30% dell'area totale della città.

Le autorità centrali cinesi hanno adottato un piano per promuovere l'economia circolare, con particolare attenzione al riciclaggio dei rifiuti solidi generati dalle tre nuove industrie strategiche: veicoli elettrici, batterie al litio e prodotti fotovoltaici. Il settore delle energie rinnovabili è destinato a una robusta crescita nei prossimi anni, sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio annunciati dalla Cina per il 2035. La capacità installata totale di energia eolica e solare raggiungerà 3.600 gigawatt entro quell'anno, oltre 6 volte il dato del 2020. Il settore delle nuove energie sta entrando in una fase in cui un numero crescente di prodotti arriverà a fine vita. Si stima che la prima ondata di dismissioni avverrà nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, motivo per cui il piano prevede una serie di misure per promuovere l'utilizzo dei rifiuti solidi generati da questi prodotti. Il piano fissa requisiti per la progettazione e la produzione, imponendo ad esempio che i prodotti siano facilmente smontabili, e prevede il potenziamento della tracciabilità del ciclo di vita completo abilitata dalla tecnologia dell'informazione. Questa tracciabilità è fondamentale per garantire che i rifiuti solidi, come le batterie esaurite e i moduli fotovoltaici, vengano raccolti da imprese conformi e smaltiti in modo sicuro. La scalabilità dell'utilizzo dei materiali riciclati è indicata come una tappa chiave nella strategia cinese per espandere l'economia circolare. Il piano stabilisce che i materiali riciclati certificati saranno inclusi negli appalti pubblici, per incoraggiare le imprese ad aumentarne l'impiego. Entrambe le principali borse valori cinesi hanno emesso linee guida dettagliate per la divulgazione ESG, e le imprese sono invitate a comunicare informazioni sull'utilizzo di materiali riciclati nelle proprie attività.

la divulgazione scientifica in Cina costituisce un progetto sociale di ampio respiro, non soltanto un mezzo di diffusione di nozioni, e svolge un ruolo cruciale nel sostenere l'ecosistema dell'innovazione del paese, consentendo di collegare ricerca, industria e società in modo sinergico, attraverso musei scientifici, campagne educative, mostre pubbliche, programmi mediatici, piattaforme digitali e iniziative comunitarie. La conoscenza scientifica viene integrata nella vita quotidiana e presentata come un bene pubblico condiviso. Questa visione è al centro del modello cinese di modernizzazione, presentato da Xi Jinping al 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese dell'ottobre 2022, che enfatizza come la modernizzazione non segua un'unica strada universale, definita dall'esperienza storica occidentale, ma possa assumere forme diverse modellate dalla storia, dalla cultura, dalle istituzioni e dalle priorità di sviluppo di ciascun paese. Nel XXI secolo, la Cina è emersa come una delle principali potenze scientifiche e tecnologiche mondiali. La rete ferroviaria ad alta velocità operativa supera i 50.000 km, mentre progressi rilevanti sono stati raggiunti in ambiti quali intelligenza artificiale, piattaforme digitali, manifattura intelligente, energie rinnovabili, trasmissione di energia ad altissima tensione, tecnologie quantistiche ed esplorazione spaziale. La Cina dimostra anche come la divulgazione scientifica possa diventare un nuovo punto di incontro per la cooperazione internazionale, in quanto capace di ridurre le disuguaglianze tecnologiche e costruire fondamenta epistemiche condivise per il dialogo globale. In un'epoca in cui le trasformazioni più profonde sono sempre più guidate dalla scienza e dalla tecnologia, la capacità di allineare l'innovazione alla comprensione pubblica e all'accettazione sociale può rivelarsi altrettanto importante della scoperta scientifica stessa. La Flame. La Flame. La Flame.

0: 好好好，马上再走。你下次去过去签名行下吗？我要的生命不分轻与重，无畏。是蚂蚁，海豚，人类都相同。
1: 姐姐，
0: 快乐悲伤，长心痛。

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。学过谁的灵魂，装进谁？

La nona edizione della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale ha aperto i battenti a Shanghai sotto il tema Partenariato per un futuro migliore, consacrandosi come il più grande appuntamento globale dedicato all'IA mai realizzato. L'area espositiva ha superato i 100.000 metri quadrati, distribuita su 4 sedi cittadine, con oltre 1.100 aziende nazionali e internazionali che hanno presentato più di 300 prodotti in anteprima mondiale nel corso dei 4 giorni dell'evento. La manifestazione ha segnato un momento storico non soltanto per le dimensioni raggiunte, ma anche per la presenza di altissimo profilo istituzionale. Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia inaugurale tenendo un discorso programmatico in cui ha illustrato in modo sistematico le posizioni, la visione e le proposte della Cina in materia di sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale. Nel suo intervento, il presidente ha ribadito come l'IA rappresenti una tecnologia strategica capace di trascinare altri settori produttivi verso l'innovazione, riorganizzare i processi industriali, accelerare la scoperta scientifica e trasformare i servizi pubblici e la vita quotidiana. Xi ha sottolineato la necessità di accompagnare lo sviluppo tecnologico con adeguati strumenti normativi, sistemi di monitoraggio del rischio e linee guida etiche, affinché l'intelligenza artificiale rimanga sicura, affidabile e controllabile. La Cina ha ribadito il proprio impegno a favore di un'IA intesa come bene comune dell'umanità, con particolare attenzione ai diritti dei paesi in via di sviluppo ad accedere e utilizzare la tecnologia. Il valore dell'industria cinese dell'IA ha superato nel 2025 quota 1.200 miliardi di yuan, con oltre 6.200 imprese attive nel settore. Sul fronte della governance globale, è stato firmato a Shanghai l'accordo costitutivo della World Artificial Intelligence Cooperation Organization.

Organization, organismo proposto da Pechino per promuovere strategie coordinate, standard tecnici condivisi e quadri normativi armonizzati a livello internazionale.

L'industria dell'intelligenza artificiale cinese sta attraversando una transizione strutturale. Dopo anni dominati dallo sviluppo dei modelli di base e dalla costruzione delle infrastrutture di calcolo, il settore si orienta con decisione verso la fase applicativa e verso l'esportazione delle proprie competenze all'estero. Investitori internazionali, multinazionali e responsabili politici convergono nel riconoscere questa svolta come il passaggio da una competizione tecnologica a una competizione sulla capacità di generare valore concreto nell'economia reale. Banche d'affari come Goldman Sachs hanno consigliato ai propri clienti di spostare gli investimenti dal comparto tecnologico sudcoreano verso la filiera dell'IA cinese, definendo la Cina uno dei più convincenti scenari di crescita nel panorama globale della tecnologia. I dati confermano la solidità di questa traiettoria. Nel 2025, le spedizioni di smartphone e personal computer dotati di funzionalità IA hanno superato i 100 milioni di unità, mentre le vendite di dispositivi abilitati all'IA è stimata in oltre 100.000 unità entro la fine dell'anno, a conferma di un livello raggiunto di maturità industriale. Il fondatore di Baidu ha proposto un nuovo parametro per misurare il valore dell'IA, non la potenza di calcolo impiegata, bensì il numero di agenti intelligenti attivi quotidianamente e il valore concreto generato per l'economia reale. Come esempio emblematico è stato citato il caso del porto di Qingdao, dove un sistema basato su agenti IA ha aumentato l'efficienza del carico dei container di oltre il 10%. Analisti di UI hanno rilevato che il 96% delle organizzazioni che investono in IA riporta guadagni di produttività, con oltre la metà che li definisce significativi. I modelli open source cinesi sono indicati come uno degli strumenti più efficaci per ridurre il costo globale di adozione dell'IA.

La Cina ha consolidato la propria leadership mondiale nel settore dei robot umanoidi, conquistando nel 2025 il 90% delle spedizioni globali, con oltre 330 modelli di prodotto disponibili sul mercato. Questi dati, diffusi dal Ministero dell'Industria e dell'Informatizzazione, fotografano una filiera che in pochi anni è passata dalla fase sperimentale alla produzione industriale su larga scala. Per il 2026 le previsioni indicano una produzione superiore alle 100.000 unità, segnalando un'accelerazione ulteriore verso la commercializzazione e il dispiegamento in ambienti produttivi reali. Il paese guida anche la classifica mondiale per i download di modelli linguistici open source di grandi dimensioni, a dimostrazione di un vantaggio consolidato nell'innovazione dell'IA generativa. Sono quasi 200 gli standard tecnici chiave sviluppati lungo tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento uniforme per l'intero settore. Secondo la presidente di Accenture Greater China, la Cina si è affermata come un terreno di test fondamentale per lo sviluppo globale dell'intelligenza incorporata, con la robotica, i veicoli intelligenti e gli scenari industriali che convergono a ritmo accelerato. L'indice di trasformazione digitale delle imprese cinesi ha registrato nel 2026 il maggiore incremento annuo degli ultimi anni, con applicazioni come assistenti IA, ricerca e sviluppo intelligente, ed esperienze cliente potenziate dall'intelligenza artificiale, che si affermano rapidamente come standard. Il presidente di SenseTime Asia Pacific ha sottolineato come l'influenza cinese nell'IA globale non si limiti più all'esportazione di software e applicazioni isolate, ma si stia evolvendo verso un'offerta più sofisticata di soluzioni verticali per settore e infrastrutture digitali integrate. In giugno la società di ricerca Omdia ha classificato SenseTime al primo posto nel mercato dell'analisi video nell'area Asia-Pacifico,

0: 装美。
1: Lexus NX 细节彰显奢华力量，快来探索驾驶新款 Lexus NX 的即时快感，每月只需349欧元。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

Alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, le tecnologie e i prodotti sviluppati autonomamente da aziende cinesi hanno rappresentato il principale elemento di attrazione per visitatori e investitori. Tra le anteprime più attese, l'azienda shanghaiese StepFun ha presentato STEPX NIO, il primo smartphone al mondo a superare la nuova

certificazione cinese L3, per l'intelligenza terminale. Un livello che richiede al dispositivo di comprendere autonomamente le intenzioni complesse dell'utente, scomporre i compiti e coordinare azioni tra più applicazioni contemporaneamente. StepFun ha inoltre debuttato con una versione aggiornata del proprio superagente IA per l'automobile, destinato a migliorare l'esperienza nell'abitacolo intelligente. Enflame Technology, produttore Shanghai ESE di chip per IA che ha ottenuto il via libera per la quotazione sul mercato Star il 7 luglio, ha collaborato con il colosso ZTE per lanciare un'architettura di supernodo che consente a chip di diversa tipologia di operare insieme in modo fluido, aperto e flessibile. FrameXI, startup fondata a Pechino da un giovane imprenditore di 30 anni, ha presentato Genesis, un modello video interattivo che permette agli utenti di entrare virtualmente nei contenuti video e dialogare in tempo reale con i personaggi generati dall'IA. Il modello è concepito per il mercato globale? Field Quantum, altra startup pechinese fondata a gennaio, si specializza nell'integrazione di tecnologia quantistica, IA e calcolo ad alte prestazioni, e ha già ottenuto finanziamenti angel da istituzioni di primo piano, tra cui Baidu Ventures. L'azienda ha presentato una piattaforma di agenti IA quantistici e una piattaforma per la ricerca e sviluppo di materiali, con applicazioni nei semiconduttori e nella farmaceutica innovativa. Anche le multinazionali hanno sfruttato la vetrina della conferenza. Siemens ha dimostrato per la prima volta il proprio agente ingegneristico, capace di pianificare ed eseguire autonomamente compiti di automazione industriale.

Un paziente paralizzato ricoverato a Shanghai è diventato il primo essere umano al mondo a ricevere un impianto di interfaccia cervello-computer approvato commercialmente, segnando un salto epocale dalla sperimentazione di laboratorio al trattamento medico in condizioni reali.

L'intervento è stato eseguito all'ospedale Huashan, affiliato all'Università Fudan di Shanghai, che funge da centro nazionale per i disturbi neurologici. I chirurghi hanno impiantato con successo il dispositivo NEO, acronimo di Neural Electronic Opportunity, uno strumento delle dimensioni di una moneta progettato per aiutare i pazienti paralizzati a recuperare il movimento della mano. L'ospedale ha riferito che le condizioni del paziente sono rimaste stabili dopo l'intervento e che i test eseguiti durante l'operazione hanno confermato la capacità del dispositivo di acquisire segnali cerebrali di alta qualità. Il paziente, rimasto paralizzato in seguito a un incidente stradale 10 anni fa, aveva perso la capacità di afferrare oggetti e incontrava gravi difficoltà nelle attività quotidiane di base. Le terapie riabilitative tradizionali e i farmaci non avevano prodotto ulteriori miglioramenti. Il sistema NEO, sviluppato dalla società Shanghai ASE Neuracle Technology, bypassa i nervi danneggiati captando le intenzioni di movimento del paziente. Elettrodi posizionati sullo strato protettivo esterno del cervello rilevano l'attività elettrica generata quando il paziente pensa di muovere la mano, decodificano questi segnali e trasmettono comandi a un guanto robotico indossato dal paziente, trasformando il pensiero in movimento fisico. A differenza di alcuni impianti che richiedono l'inserimento di aghi profondi nel tessuto cerebrale, il dispositivo NEO si posiziona sulla superficie del cervello. La tecnologia ha ottenuto l'approvazione commerciale il 13 marzo, rendendola il primo impianto commerciale approvato al mondo nella categoria dei dispositivi medici ad altissimo rischio.

0: La Aviation Industry Corp of China, il principale produttore aeronautico del paese, ha impiegato i propri droni Wing Lung 2 per supportare le operazioni di soccorso nella regione autonoma Zhuang del Guangxi, colpita da gravi inondazioni, conducendo missioni di ricognizione dei danni e ripristino delle comunicazioni nelle aree isolate. Il 6 luglio, su ordine del Ministero della Gestione delle Emergenze, tre droni Wing Lung 2 di stanza rispettivamente nelle province del Guangdong, dell'Hubei e del Sichuan sono stati urgentemente inviati nel Guangxi per missioni di ricognizione dei disastri e supporto alle comunicazioni di emergenza. Al momento dell'intervento, le acque di piena avevano completamente circondato numerosi villaggi, mentre le comunicazioni terrestri erano completamente interrotte, ostacolando le operazioni di ricerca e salvataggio in molte aree colpite. Il team basato nel Guangdong, il più vicino alla zona del disastro, ha completato i preparativi al decollo in meno di un'ora e ha raggiunto l'area nonostante venti forti e cumulonimbi imponenti. Il drone è arrivato rapidamente sopra Hangzhou, trasmettendo le prime immagini delle zone alluvionate e fornendo informazioni cruciali per la pianificazione dei soccorsi. In quasi 4 giorni e notti di operazioni, i tre droni hanno condotto 6 missioni di lungo raggio in relais, accumulando quasi 70 ore di volo totali. Hanno fornito immagini in tempo reale dei siti del disastro e ripristinato le reti di comunicazione per oltre 90.000 residenti colpiti e personale di soccorso. Il Wing Lung 2, sviluppato da AVI Chengdu Unmanned Aerial Systems, è un sistema di droni di grandi dimensioni per le emergenze civili. L'aeromobile è lungo 10,8 metri con un'apertura alare di 20,7 metri. Ha un peso massimo al decollo di 4,2 tonnellate e può fornire copertura comunicativa per un'area superiore a 50 km quadrati.
1: Yeah, it's been a confusing time. This I never know I can learn.

basata su cooperazione internazionale, standard condivisi e accesso equo alla tecnologia per tutti i paesi, con particolare attenzione alle nazioni in via di sviluppo. Questo approccio si contrappone a una logica di blocchi tecnologici contrapposti e di protezionismo digitale, che rischia, secondo Pechino, di aggravare le disuguaglianze esistenti piuttosto che ridurle. Nel 2023, la Cina ha presentato la Global AI Governance Initiative, che propone un approccio centrato sulla persona e uno sviluppo dell'IA basato sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e il beneficio condiviso. L'iniziativa si oppone a barriere ideologiche o blocchi tecnologici esclusivi e sostiene un quadro di governance costruito attraverso un ampio consenso internazionale. Sul versante pratico, a Shanghai è stato firmato l'accordo per istituire la World Artificial Intelligence Cooperation Organization, proposta cinese per promuovere strategie di sviluppo coordinate, quadri di governance e standard tecnici comuni a livello globale. Sul fronte della regolamentazione interna, la Cina ha adottato misure per limitare la dipendenza emotiva dai chatbot compagni basati sull'IA, richiedendo alle piattaforme di scoraggiare la dipendenza affettiva, tutelare i dati personali e intervenire in caso di reliance eccessiva. Un membro del pannello scientifico indipendente dell'ONU sull'IA ha osservato che le proposte cinesi offrono una risposta sistematica alla sfida strutturale che vede la valutazione scientifica in ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico, con un divario di capacità particolarmente acuto nei paesi del sud globale. La Cina viene indicata come un partner capace di supportare questi paesi nello sviluppo di competenze IA complete, non soltanto fornendo risorse computazionali o finanziamenti, ma anche contribuendo allo sviluppo istituzionale, alla formazione dei talenti e alla creazione di strumenti di valutazione.

L'intelligenza artificiale sta assumendo forme fisiche sempre più accessibili in Cina, dove le aziende nazionali incorporano tecnologie mature in prodotti progettati per l'uso quotidiano a prezzi alla portata dei consumatori comuni. Il fenomeno è emerso con chiarezza in un bazar tecnologico allestito a Longfusi, storico polo culturale pechinese, dove oltre 300 prodotti IA di più di 40 aziende erano disponibili come beni di consumo, con prezzi esposti, e non come semplici prototipi concettuali. Tra i prodotti in mostra, un carrello da campeggio autonomo capace di seguire l'utente e schivare ostacoli si è distinto per il prezzo inferiore ai 2000 yuan, meno di un comune smartphone di fascia media. Un appassionato di campeggio locale ha acquistato il prodotto su

sul posto, sottolineando la comodità di avere le mani libere durante le escursioni. Accanto al carrello, un visitatore anziano ha sperimentato un esoscheletro leggero, mentre un peluche emotivamente reattivo interagiva con le persone attraverso la voce e il tatto. Gli esoscheletri rappresentano uno degli esempi più chiari di questa democratizzazione tecnologica, da sistemi militari e riabilitativi dal costo di centinaia di migliaia di yuan, sono diventati prodotti consumer cinesi venduti tra i 6.000 e i 20.000 yuan. Un'azienda outdoor pechinese ne ha lanciato un modello a circa 7.000 yuan a giugno, con vendite che in un solo giorno su un'unica piattaforma hanno superato le 100 unità. Servizi di noleggio stanno abbassando ulteriormente la soglia d'accesso. Alcune aree naturalistiche e turistiche offrono esperienze con esoscheletro a meno di 10 yuan all'ora. Dietro la riduzione dei prezzi ci è l'ecosistema manifatturiero cinese, con filiere domestiche che coprono acustica, ottica, batterie e assemblaggio finale, consentendo cicli di sviluppo rapidi e costi contenuti.

Il Ministero dell'Istruzione cinese ha annunciato l'introduzione di 27 nuovi indirizzi di studio nell'istruzione professionale superiore, con l'obiettivo di rafforzare il bacino di lavoratori altamente qualificati nelle industrie emergenti. Le iscrizioni partiranno nel 2027. I nuovi programmi comprendono 9 indirizzi per i college di istruzione professionale junior e 18 per i corsi di laurea professionale. L'espansione mira a formare lavoratori specializzati per le industrie emergenti, sostenendo al contempo lo sviluppo di un sistema industriale moderno e la crescita di qualità del settore dei servizi. Le nuove specializzazioni si concentrano su aree chiave tra cui economia digitale, economia della bassa quota, intelligenza artificiale, apparecchiature di alto livello, rinnovo urbano e settori con pressanti esigenze sociali. Per rispondere alla domanda delle industrie emergenti, il Ministero ha introdotto indirizzi come ingegneria tecnologica dei robot umanoidi, ingegneria tecnologica dei gemelli digitali e tecnologia di comunicazione veicolo tutto, corrispondenti a nuove occupazioni incluse nella classificazione nazionale delle professioni. Il responsabile del Dipartimento Ministeriale per l'Istruzione Professionale ha sottolineato come settori in rapida crescita come l'intelligenza incorporata e l'economia della bassa quota stiano creando domanda di lavoratori specializzati a un ritmo superiore rispetto ai tradizionali cicli di formazione di 3 o 4 anni. La carenza di professionisti qualificati nell'economia digitale e nella manifattura intelligente ha già superato i 10 milioni di unità a livello nazionale, spingendo all'inserimento di 6 nuovi indirizzi digitali. Dalla prima pubblicazione del catalogo degli indirizzi di istruzione professionale nel 2021, la Cina ha aggiunto complessivamente 169 specializzazioni, pari all'11% del catalogo totale. Un ateneo di Changchun ha avviato una scuola industriale per l'economia della bassa quota, con 30 droni dispiegati regolarmente per le esercitazioni pratiche.

Il livello di diffusione del Covid-19 in Cina si è mantenuto stabile su valori bassi nonostante un recente lieve incremento, e non sussistono motivi di preoccupazione eccessiva per la popolazione di fronte alle normali fluttuazioni del numero di casi, poiché la malattia si è ormai evoluta in un comune virus respiratorio. Un ricercatore del Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha comunicato che l'attività nazionale del Covid-19 è rimasta su livelli contenuti dall'ottobre scorso. La situazione epidemica aveva mostrato segni di ripresa alla fine di maggio, per poi tornare a una circolazione di bassa intensità entro metà giugno. Il tasso di positività nelle strutture sentinella ha registrato un recente aumento, mentre i dati del CDC indicano che la Cina ha riportato 79.000 casi confermati di Covid-19 nel mese di giugno, di cui 130 gravi e un decesso correlato. La variante dominante in circolazione è la linea NB 1.8.1, e la sorveglianza attiva non ha rilevato nuove varianti in grado di rappresentare rischi aggiuntivi per la salute pubblica. Le autorità sanitarie hanno confermato che il nuovo coronavirus si è ormai trasformato in una malattia respiratoria infettiva comune e che la popolazione non deve preoccuparsi eccessivamente per le regolari fluttuazioni dell'epidemia. Sul fronte delle malattie infettive in generale, i livelli complessivi delle patologie respiratorie rimangono bassi, con rinovirus e virus della parainfluenza che mostrano un'attività soltanto moderata. Le autorità hanno tuttavia lanciato un avviso riguardo al rischio di trasmissione locale di malattie vettoriali di importazione durante i mesi estivi, a causa dell'intensa riproduzione delle zanzare e dell'aumentata mobilità della popolazione. Le province meridionali presentano in particolare un rischio elevato di focolai localizzati di dengue e chikungunya,

Un rapporto accademico pubblicato da studiosi di quattro istituzioni universitarie cinesi ha criticato duramente il lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale emesso nel 2016, definendolo un documento giuridicamente non vincolante privo di fondamento nel diritto internazionale. Il rapporto, intitolato Critica giuridica dei lodi arbitrali sul Mar Cinese Meridionale, analizza il provvedimento da tre prospettive: giurisdizione arbitrale, applicazione delle norme sostanziali e validità del cosiddetto lodo. Secondo i ricercatori, il 12 luglio 2016, un tribunale arbitrale ad hoc, avviato unilateralmente dalle Filippine con il sostegno di ingerenze esterne, ha emesso un provvedimento in favore di Manila. La Cina ha immediatamente dichiarato il lodo nullo e privo di qualsiasi forza vincolante, posizione che ribadisce ancora oggi. Uno dei principali autori del rapporto ha argomentato che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare non riguarda originariamente le controversie territoriali e che nel 2006 la Cina ha emesso una dichiarazione governativa in conformità all'articolo 298 della Convenzione, escludendo espressamente le controversie sulla sovranità territoriale dalle procedure obbligatorie di risoluzione delle controversie previste dalla Convenzione stessa. Il Tribunale arbitrale, secondo gli accademici, avrebbe deliberatamente distorto le norme, portando artificialmente nella propria giurisdizione questioni che ne esulano, e avrebbe frammentato la sovranità territoriale cinese sulle isole Nansha trattandole come scogli isolati e disconnessi, ignorando la loro natura di insieme integrato. Si imputa al tribunale anche di aver fatto affidamento su prove non corroborate provenienti da un'unica fonte. Il rapporto conclude che la vera via per risolvere le controversie regionali passa attraverso il dialogo in buona fede tra le parti direttamente interessate, ricordando che la Cina ha già risolto le questioni di confine terrestre con 12 dei 14 paesi confinanti attraverso negoziati bilaterali.

keep moving on. You know how we do it.

Il quartiere storico di Xichai, nel cuore di Pechino, si è affermato come una delle mete più ambite della capitale cinese, dopo anni di interventi di riqualificazione ambientale e culturale, che ne hanno restituito l'atmosfera autentica. Il distretto, che comprende i laghi Chianhai, Wuhai e Xihai, si estende all'intersezione tra l'asse centrale di Pechino e il sistema del Grande Canale, entrambi patrimoni dell'umanità UNESCO. Quello che fino a non molto tempo fa era diventato un'area nota soprattutto per la movida notturna, le strade commerciali affollate e la musica amplificata dei bar, è stato trasformato da interventi di ripristino dei laghi, delle zone umide e dell'ambiente circostante. Oggi il canto degli uccelli ha sostituito la musica dei locali, le zone umide sono tornate sulle rive e le anatre selvatiche nuotano nuovamente in acque più pulite. Il vicolo storico di Yutong che conduce alla riva del lago e i cortili silenziosi con le loro case tradizionali attirano visitatori da tutta la Cina e dall'estero, in cerca di un contatto autentico con la storia della città. I percorsi panoramici in risciò tradizionale collegano ora i vicoli con il lungolago, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nel quartiere. Un operatore del settore turistico, che lavora nella zona da quasi 20 anni, ha sottolineato come Xichai attiri turisti da tutto il mondo, grazie alla sua capacità di racchiudere in uno spazio facilmente percorribile a piedi storia, atmosfera e vita quotidiana. Prima della dinastia Yuan, 1271-1368, l'area era conosciuta semplicemente come Aizi. Successivamente divenne il capolinea settentrionale del Grande Canale, dove le imbarcazioni cariche di cereali e merci, provenienti dalla Cina meridionale, arrivavano nella capitale imperiale.

Più di 10 artisti visivi e blogger stranieri provenienti da 9 paesi stanno partecipando a un programma di scambio culturale della durata di 6 giorni nella provincia dello Shaanxi, alla scoperta del ricco patrimonio architettonico della regione. Il programma, intitolato Alla scoperta dell'architettura antica cinese dello Shaanxi, un viaggio visivo attraverso il patrimonio culturale, è stato avviato a Taiwan ed è organizzato congiuntamente da China Daily e Shaanxi Daily come attività collaterale della Settimana Internazionale della Protezione del Patrimonio Culturale 2026. I partecipanti provenienti da paesi tra cui Regno Unito, Italia, Germania e Russia visiteranno Jinzhong, Xinzhou, Shuozhou e Datong per vivere le tecniche costruttive, i risultati artistici e il significato storico dell'architettura antica cinese. Attraverso cortometraggi, fotografia, pittura e altre forme creative, contribuiranno a diffondere la storia dello Shaanxi a un pubblico nazionale e internazionale. La provincia è considerata il tesoro dell'architettura antica cinese. Conta 28.027 edifici storici sopravvissuti e 531 siti protetti a livello nazionale, entrambi i primati tra le regioni cinesi di livello provinciale. Tutte e tre le strutture in legno sopravvissute della dinastia Tang, 618-907, presenti in Cina, si trovano nello Shaanxi, insieme a 518 strutture in legno databili alla dinastia Yuan, 1271-1368, o precedenti. La tecnologia ha rivestito un ruolo di rilievo nell'evento inaugurale, con uno spettacolo di proiezione su larga scala sulle mura dell'antica città di Yuchi, che ha colpito in modo particolare i partecipanti internazionali. La città di Jinzhong si è dichiarata impegnata a preservare il patrimonio storico e culturale lasciato dalle generazioni precedenti, garantendone al contempo la vitalità nell'era contemporanea.

911，我也好想要 party。

La Cina introdurrà una serie di misure per approfondire lo sviluppo del mercato offshore del renminbi, potenziando la liquidità, ampliando l'offerta di attività denominate in yuan e rafforzando la connettività con i mercati onshore. La Banca Popolare Cinese, la banca centrale del paese, ottimizzerà gli assetti istituzionali sulle scadenze a breve, medio e lungo termine per fornire un supporto stabile e articolato alla liquidità in renminbi nel mercato offshore. La banca centrale guiderà il sistema cinese di scambi in valuta estera per collaborare con l'autorità monetaria di Hong Kong e la commissione sui titoli e i futures della città, nella costruzione di una piattaforma finanziaria completa che fornisca servizi infrastrutturali per le negoziazioni nei mercati finanziari, inclusi obbligazioni, valute e cambi. Il pacchetto di misure annunciato il 7 luglio è stato descritto da analisti di Deutsche Bank come il più significativo impulso politico mai attuato per rafforzare il ruolo di Hong Kong come hub offshore preminente per il renminbi. Secondo gli stessi analisti, il mercato del renminbi offshore è ora sulla buona strada per superare i propri vincoli di dimensione e liquidità, creando un circolo virtuoso di crescita.

Lo yuan ha registrato un apprezzamento negli ultimi 6-9 mesi, sostenuto dalla forza delle esportazioni cinesi e dai costanti afflussi di capitali legati al commercio estero, mantenendosi notevolmente stabile nonostante la maggiore volatilità dei mercati globali innescata dalle tensioni in Medio Oriente. Il rapporto annuale sull'attività in renminbi a Londra ha riportato che nel 2025 il volume complessivo di compensazione ha raggiunto i 48.150 miliardi di yuan, con un volume medio giornaliero in crescita del 55,33%.

l'intelligenza artificiale sta trasformando l'industria dell'intrattenimento interattivo, rendendo più accessibile e scalabile un formato narrativo complesso, dove gli spettatori non si limitano a guardare una storia, ma vi entrano, compiono scelte e determinano il modo in cui essa si conclude. La società cinese di contenuti interattivi AltStory, specializzata nella narrativa interattiva dalla propria fondazione nel 2017, ha lanciato AltFlow, un agente IA che aiuta i writer a trasformare romanzi e sceneggiature in storie ramificate, con trame alternative, relazioni e finali diversi. Il fondatore della società ha illustrato le tre principali difficoltà che frenano lo sviluppo del settore: creazione, produzione e distribuzione. Una sceneggiatura convenzionale segue una traiettoria lineare dall'inizio alla fine, mentre una sceneggiatura interattiva si divide ripetutamente in nuovi rami, tutti logicamente coerenti ed emotivamente convincenti. I writer devono pensare sia come cineasti, sia come game designer. Una produzione interattiva a due giocatori può richiedere tra i 400 e i 600 minuti di girato, equivalenti al minutaggio di 5 o 6 film convenzionali. AltFlow utilizza 64 sottoagenti IA per analizzare romanzi e sceneggiature di grandi dimensioni, estrarre personaggi e relazioni, identificare i punti di svolta narrativi e suggerire i momenti in cui gli spettatori potrebbero intervenire. Un sistema di routing assegna diversi modelli linguistici a compiti creativi differenti. AltStory intende offrire AltFlow ai creatori globali insieme a una libreria di proprietà intellettuali, risorse computazionali, finanziamenti alla produzione e canali di distribuzione internazionale. Negli ultimi due anni, grandi aziende internet, studi cinematografici, detentori di diritti d'autore e creatori indipendenti si sono sempre più orientati verso questo settore.

Le relazioni tra la Cina e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico celebrano il 35esimo anniversario di un'intesa che si è evoluta fino a diventare un pilastro fondamentale per la pace e la stabilità regionali. In 3 decenni e mezzo, il rapporto bilaterale si è trasformato profondamente. Dalla prima espressione di interesse per una cooperazione più stretta alla riunione ministeriale ASEAN del 1991, fino al raggiungimento dello status di pieno partner di dialogo nel 1996, per poi evolvere in partenariato strategico per la pace e la prosperità nel 2003, anno in cui la Cina è diventata anche il primo grande paese ad aderire al Trattato di Amicizia e Cooperazione nel Sud-Est Asiatico. La Cina ha istituito una zona di libero scambio con l'ASEAN nel gennaio 2010 e un partenariato strategico globale nel novembre 2021. Analisti accademici cambogiani specializzati nelle relazioni regionali hanno identificato 4 sfide principali che Cina e ASEAN devono affrontare congiuntamente per preservare la stabilità: la gestione della transizione dei rapporti di forza regionali indotta dalla rapida crescita economica, il riconoscimento della diversità degli approcci alla pace e alla sicurezza, la gestione delle dispute territoriali irrisolte e di altri punti caldi come la questione del Mar Cinese meridionale, il conflitto in Myanmar e le tensioni cambogiano-thailandesi, e infine l'impegno a rispettare. Il futuro dell'Asia dipende in larga misura dalle scelte che Cina e ASEAN sapranno compiere in questo momento, in particolare nella traduzione del partenariato strategico in cooperazione pratica capace di affrontare le sfide condivise. Le relazioni commerciali ed economiche tra le due parti hanno raggiunto livelli di integrazione senza precedenti, con la Cina che contribuisce per circa il 30% alla crescita economica globale.

un'indagine del Pew Research Center ha rilevato che la Cina viene oggi considerata con maggiore favore rispetto agli Stati Uniti in 27 dei 36 paesi inclusi nel sondaggio, tra cui Canada e Messico. Si tratta della prima volta in circa 20 anni che la Cina supera gli USA in questa rilevazione sull'opinione pubblica internazionale, a segnalare un cambiamento significativo nelle dinamiche delle relazioni internazionali. Il sondaggio è stato condotto tra febbraio e maggio e ha coinvolto più di 42.000 persone. Il periodo della ricerca ha coinciso con un'intensificazione delle tensioni geopolitiche, inclusi l'attacco statunitense e israeliano all'Iran, le ripetute minacce americane di acquisire il controllo della Groenlandia, il raid militare statunitense che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e la gestione da parte di Washington del conflitto israelo-palestinese a Gaza. Una ricercatrice del Pew ha osservato che la Cina è considerata in molte regioni del mondo un partner più affidabile e maggiormente orientato alla pace e alla stabilità globale. L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha attribuito il sentiment positivo verso la Cina ai risultati di governance e ai progressi di sviluppo del paese, sempre più riconosciuti a livello mondiale. I dati mostrano che anche in importanti paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia e Paesi Bassi, l'opinione pubblica si è spostata a favore della Cina. Nonostante i risultati positivi, i commentatori invitano alla cautela nell'interpretazione del sondaggio, sottolineando come i pregiudizi consolidati in Occidente possano continuare a perpetuare stereotipi destinati a dissolversi solo lentamente. Il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi internazionali e dalle istituzioni multilaterali viene indicato come uno dei fattori che stanno influenzando negativamente la percezione di Washington nel mondo.

Le pratiche adottate nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, che integrano la conservazione ecologica con il turismo e lo sviluppo comunitario, hanno fornito lezioni preziose per le città del sud e del sud-est asiatico, come hanno riconosciuto i leader municipali della regione riuniti nella prefettura autonoma Dai di Sichuanban per il Dialogo Globale dei Sindaci 2026. L'evento, intitolato Foresta Pluviale e Casa, Coesistere, Co-creare, Condividere, ha riunito leader municipali per discutere di sviluppo urbano rispettoso dell'ambiente e di coesistenza armoniosa tra umanità e natura. Le visite sul campo al villaggio di Samman, alle piantagioni di tè sul Monte Nanno e alla Valle degli Elefanti Selvatici hanno offerto ai delegati una testimonianza diretta degli sforzi di Xishuangban per integrare sviluppo rurale, conservazione ecologica e turismo. Il sindaco di una municipalità dello Sri Lanka ha sottolineato come le visite abbiano evidenziato l'importanza di proteggere le foreste pluviali, che svolgono un ruolo critico nella regolazione del clima, nella conservazione della biodiversità, nella protezione delle risorse idriche e nel sostentamento di milioni di persone. Il sindaco di Mandalay, in Myanmar, ha osservato come l'esperienza di Xishuangban dimostri che la conservazione ecologica e lo sviluppo urbano possono avanzare insieme, offrendo lezioni preziose per la propria città. Il vice provinciale di Siem Reap, in Cambogia, ha sottolineato come i benefici dello sviluppo debbano essere condivisi con le comunità locali attraverso attività di ecoturismo. Il sindaco di Pakse, in Laos, ha annunciato ambiziosi obiettivi di sviluppo verde, tra cui l'obiettivo di portare la copertura forestale al 30% dell'area totale della città,

0: Le autorità centrali cinesi hanno adottato un piano per promuovere l'economia circolare, con particolare attenzione al riciclaggio dei rifiuti solidi generati dalle tre nuove industrie strategiche: veicoli elettrici, batterie al litio e prodotti fotovoltaici. Il settore delle energie rinnovabili è destinato a una robusta crescita nei prossimi anni. Sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio annunciati dalla Cina per il 2035, la capacità installata totale di energia eolica e solare raggiungerà 3.600 gigawatt entro quell'anno, oltre 6 volte il dato del 2020. Il settore delle nuove energie sta entrando in una fase in cui un numero crescente di prodotti arriverà a fine vita. Si stima che la prima ondata di dismissioni avverrà nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, motivo per cui il piano prevede una serie di misure per promuovere l'utilizzo dei rifiuti solidi generati da questi prodotti. Il piano fissa requisiti per la progettazione e la produzione, imponendo ad esempio che i prodotti siano facilmente smontabili, e prevede il potenziamento della tracciabilità del ciclo di vita completo abilitata dalla tecnologia dell'informazione. Questa tracciabilità è fondamentale per garantire che i rifiuti solidi, come le batterie esaurite e i moduli fotovoltaici, vengano raccolti da imprese conformi e smaltiti in modo sicuro. La scalabilità dell'utilizzo dei materiali riciclati è indicata come una tappa chiave nella strategia cinese per espandere l'economia circolare. Il piano stabilisce che i materiali riciclati certificati saranno inclusi negli appalti pubblici, per incoraggiare le imprese ad aumentarne l'impiego. Entrambe le principali borse valori cinesi hanno emesso linee guida dettagliate per la divulgazione ESG. E le imprese sono invitate a comunicare informazioni sull'utilizzo di materiali riciclati nelle proprie attività.
1: Oh,

La divulgazione scientifica in Cina costituisce un progetto sociale di ampio respiro, non soltanto un mezzo di diffusione di nozioni, e svolge un ruolo cruciale nel sostenere l'ecosistema dell'innovazione del paese, consentendo di collegare ricerca, industria e società in modo sinergico. Attraverso musei scientifici, campagne educative, mostre pubbliche, programmi mediatici, piattaforme digitali e iniziative comunitarie, la conoscenza scientifica viene integrata nella vita quotidiana e presentata come un bene pubblico condiviso. Questa visione è al centro del modello cinese di modernizzazione, presentato da Xi Jinping al 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese dell'ottobre 2022, che enfatizza come la modernizzazione non segua un'unica strada universale definita dall'esperienza storica occidentale, ma possa assumere forme diverse modellate dalla storia, dalla cultura, dalle istituzioni e dalle priorità di sviluppo di ciascun paese. Nel XXI secolo la Cina è emersa come una delle principali potenze scientifiche e tecnologiche mondiali. La rete ferroviaria ad alta velocità operativa supera i 50.000 km, mentre progressi rilevanti sono stati raggiunti in ambiti quali intelligenza artificiale, piattaforme digitali, manifattura intelligente, energie rinnovabili, trasmissione di energia ad altissima tensione, tecnologie quantistiche ed esplorazione spaziale. La Cina dimostra anche come la divulgazione scientifica possa diventare un nuovo punto di incontro per la cooperazione internazionale, in quanto capace di ridurre le disuguaglianze tecnologiche e costruire fondamenta epistemiche condivise per il dialogo globale. In un'epoca in cui le trasformazioni più profonde sono sempre più guidate dalla scienza e dalla tecnologia, la capacità di allineare l'innovazione alla comprensione pubblica e all'accettazione sociale può rivelarsi altrettanto importante della scoperta scientifica stessa.

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。
0: 进入静静的区域，便会有邪恶的声音。

觉，我想你病得不轻。It's time to wake up, baby. 不是每个梦都要做下去，为逃避而相信死。

多人分不清对错，信仰确实才会困惑，换过太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路线走到了现在。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。